HIV AIDS in imit ati ma in entudik iswa in la kundum ayin lalpa chi na hi in vena chazo gani di siyala. Nom zen na le rui lozu ti na kentu lal iswa zawi mamo tsa na ani di hi sinot social front aso na ani.

In sui lunga lo len vong vong nghe ke bay se ne sui lunga leng vong vong hananti al biak chunge pa chuo ina sak ane ti chuan in